Isai Shakita. Saboni Shakita. Saboshi Babere. Shikobare Satara.